0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Icaro.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
4: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
5: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.

Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane. Vivi la musica. Vivi l'esperienza.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Questo è il latte dei nostri robot. Il nostro latte viene trasformato in grana padano che trasformiamo in cooperativa.
2: Agrinet Fortec. Storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Antonio Bini, viso rotondo e sorridente, è il papà di tre figli. È un uomo di campagna legato alla tradizione e ancora un po' scettico davanti alla modernità entrata prepotentemente in stalla. Siamo nel cuore della pianura padana mantovana, terra di nebbie fitte, estati afose e suoli fertili. Qui il tempo segue il ritmo della natura, tra l'alba e i muggiti delle vacche. Siamo nella patria del grana padano, uno dei formaggi italiani più conosciuti al mondo. Ai confini occidentali della provincia di Mantova, tra i campi delle Valli di Mosio, frazione di Acquanegra sul Chiese, la famiglia Bini gestisce la propria cascina da oltre un secolo. Quattro generazioni che hanno custodito un sapere antico, ma oggi tutto è cambiato e la stalla guarda al futuro, con tecnologie che monitorano salute e benessere delle bovine da latte 24 ore su 24. Un cambiamento che inizialmente Antonio osservava con diffidenza e che ora, giorno dopo giorno, ha imparato ad apprezzare. L'azienda si divide tra allevamento e gestione della campagna, funzionale all'alimentazione delle bovine. In cascina si coltiva mais, frumento, erba medica e essenze vegetali, in 120 ettari per la produzione di latte che viene tutto conferito alla vicina cooperativa del latte per la produzione del famoso formaggio a pasta dura.
5: I nostri bisnonni si sono spostati in questo luogo a partire da un podere qua vicino e, acquistando un po' alla volta terreni, hanno contemporaneamente cresciuto la mandria. Dal 2017 in poi abbiamo fatto alcune scelte innovative che ci hanno poi dato la possibilità di essere premiati e riconosciuti a livello nazionale, perché lo scorso anno abbiamo vinto il premio come miglior allevamento per innovazione e organizzazione per gli allevamenti di pianura. Questo ha consistito negli investimenti nella struttura, nella stalla in cui sono ricoverati i nostri animali, in cui abbiamo messo dentro tanta tecnologia, tanta passione e tanta determinazione. All'inizio era un progetto molto ambizioso, ma siamo stati capaci di concretizzarlo mettendo insieme gli studi che abbiamo fatto, perché tutti, io e mio fratello Andrea, che si occupa della parte finanziaria, siamo laureati, e quindi la conoscenza che abbiamo acquisito all'università l'abbiamo concretizzata partecipando per esempio a dei bandi pubblici. Abbiamo preso un contributo del PSR di Regione Lombardia per il 35% di questo investimento e da lì abbiamo inserito i primi tre robot. Abbiamo costruito una stalla che desse la possibilità ai nostri animali di esprimere al meglio se stessi, quindi spazio, luce, comfort nel riposo, acqua a temperatura costante, tutte le possibilità per stare molto bene, e quindi abbiamo migliorato anche le nostre performance.
4: È Nicola, il figlio di mezzo, ad accompagnarci con orgoglio nella stalla di famiglia, dove innovazione e tradizione convivono ogni giorno. Insieme ai fratelli Filippo, responsabile della parte agronomica, e Andrea, che segue amministrazione e finanza, Nicola guida un team giovane che si prende cura di oltre 200 vacche in lattazione. A 41 anni è il più grande in azienda a tempo pieno, racconta sorridendo. Robot di mungitura, sistemi di monitoraggio e gestione digitale sono diventati strumenti fondamentali per migliorare il benessere animale e, di conseguenza, la qualità del latte destinato al grana padano. Ma più della tecnologia conta l'approccio. Passione per gli animali e visione moderna dell'impresa zootecnica. Ben diversa da quella con cui il papà Antonio ha vissuto per anni la stalla. E allora la parola chiave, quella che oggi ricorre più spesso, è benessere animale.
5: Anche noi, quando stiamo bene sul luogo di lavoro, produciamo molto di più. Ovviamente per noi benessere vuole dire tante cose: tante ore di riposo per gli animali, Mi piace sempre dire che le nostre vacche dormono mediamente 15 ore al giorno, hanno a disposizione alimento tutta la giornata, hanno acqua a disposizione a temperatura costante intorno ai 19 gradi centigradi e soprattutto hanno un robot di mungitura. Il robot di mungitura è una, dobbiamo pensare come una scatola in cui gli animali entrano liberamente quando vogliono, come vogliono, nelle 24 ore della giornata e lì rilasciano direttamente il loro latte. Una cosa importante che fa il robot è che ci dà tantissime informazioni che noi tramutiamo in tutte attività di prevenzione. Quindi abbiamo ridotto tantissimo il consumo di acqua, tantissimo il consumo di farmaci e siamo diventati molto puntuali nei nostri interventi. E nel normale sistema di mungitura le vacche vengono munte due volte al giorno. All'interno del robot, e questo anche grazie a disciplinare Grana Padano, possono essere munte più di due volte, nel nostro caso 3,1 volte al giorno. Quindi vuol dire che gli animali sono molto più rilassati, la mammella non è stressata, non è appesantita da grande quantità di latte. E poi soprattutto farlo liberamente. Non le disturbiamo per andare a farsi mungere, ma sono loro che scelgono di andarci quando meglio credono. Come del resto sono anche loro che scelgono di andare a bere quante volte vogliono, sono loro che decidono quante ore dormire, sono loro che decidono quante volte stare esposte al sole piuttosto che camminare. Quindi la produzione in aumento in quantità e in qualità è una conseguenza del loro star bene.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Abbiamo capito che il cuore della stalla moderna è il robot di mungitura. Prima di vederlo in azione, però, Nicola ci riporta al 2017, quando in Cascina decisero di costruire questa struttura, allora considerata quasi avveniristica. Una scelta coraggiosa, raccontata come sempre con il sorriso sulle labbra. Una stalla progettata con spazi più ampi rispetto a quelle tradizionali, tetti alti e fortemente inclinati per favorire luce e ventilazione naturale. Un ambiente pensato prima di tutto per il comfort delle vacche.
5: Quando abbiamo progettato questa stalla, il progettista e l'azienda non volevano realizzare un tetto con una pendenza del 27%. Noi in realtà sapevamo che quella poteva essere una chiave di gioco per contenere i consumi energetici e per allontanare attraverso l'effetto camino quelli che potevano essere i normali odori della stalla, l'ammoniaca, piuttosto che il calore. Grazie a questo fatto effettivamente i nostri animali stanno bene. Se entrate in stalla non c'è odore, non c'è puzza, è una cosa che ci riconoscono tutti e soprattutto c'è un continuo ricambio d'aria, quindi il ricambio d'aria vuol dire anche tanto ossigeno che quindi ovviamente inebra molto più facilmente i polmoni degli animali. È una stalla costruita con grandi spazi, gli animali possono camminare, abbiamo raddoppiato quelli che sono espressi in centimetri lineari di quantità di acqua che viene data a disposizione agli animali e ogni gruppo, perché noi lavoriamo con quattro gruppi distinti in cui gli animali sono immessi in base alla loro attitudine ad essere più o meno agitati, più o meno diciamo così animali di gruppo, ogni gruppo ha molto più posto rispetto a quelli che ci sono gli animali dentro, quindi vuol dire spazio libero. Il grandissimo vantaggio di una sala di questo tipo è che dà la possibilità anche a noi operatori di lavorare diversamente, quindi il dolore alla schiena piuttosto che all'articolazione che potevano avere i nostri genitori, i nostri nonni, noi oggi non li subiamo.
4: Ma che cosa è cambiato davvero? Ce lo racconta Antonio con la memoria che torna a quando si mungeva a mano con i secchi, poi con le mungitrici meccaniche. Le giornate iniziavano alle 4 del mattino con la prima mungitura e finivano al calare del sole. Fatica fisica, gesti ripetuti, poche pause e tanta esperienza tramandata a voce. Oggi al posto dei secchi ci sono i robot di mungitura, sensori che rilevano attività, salute e alimentazione, software che registrano ogni parametro. La fatica non è scomparsa, si è trasformata. Se un tempo servivano braccia e resistenza, oggi servono competenze, capacità di leggere dati, di trasformarli in decisioni quotidiane.
1: I miei vecchi, i nonni e mio padre, sono partiti dalla mungitura a mano. Poi la cosa hanno migliorato e da prima la mungitura con la macchina da mungere coi secchi, poi entrato io abbiamo fatto la stalla con la sala da mungitura e poi i tempi sono cambiati di nuovo e i miei figli hanno fatto la stalla con i robot e io onestamente nella scelta ero un po' titubante, però allo stato delle cose mi devo ravvedere perché la scelta è stata fatta per giusta. Oggi con la tecnologia che c'è abbiamo raggiunto dei buoni livelli. La fatica, diciamo, fisica non c'è più, oggi c'è la fatica mentale.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
6: tecnologia ha fatto passi da gigante nell'allevamento del bovino da latte. Basti pensare alla mungitura robotizzata che permette alle bovine di farsi mungere volontariamente. O ancora a livello di sensoristica, quindi ci sono dei pedometri come in questa azienda agricola, dei collari o ancora dei chip auricolari che permettono praticamente di avere H24 un monitoraggio sullo stato di salute della mandria e dei singoli animali, permettendoci di agire tempestivamente in caso di problema. Ogni azienda ha un software aziendale e il compito del veterinario buiatra del domani è imparare a utilizzare questi sistemi e fare delle analisi dei dati in modo tale da dire stiamo allevando bene i nostri bovini oppure abbiamo dei punti dove dobbiamo migliorare. E il compito del veterinario è di supporto per l'allevatore, non è più un lavoro prettamente manuale come tanti anni fa, ma è un lavoro alla portata di tutti, è un lavoro scientifico molto stimolante.
4: In stalla incontriamo Giulia Cermenati, la giovane veterinaria che affianca Nicola nella gestione sanitaria delle bovine, dalla nascita fino a quando diventano manze adulte. È facile vederla muoversi tra le corsie con un ecografo portatile tra le mani, una sonda collegata a un piccolo dispositivo spesso agganciato direttamente allo smartphone o al tablet, dove in tempo reale compaiono immagini e parametri clinici. Con questi strumenti può monitorare le gravidanze, controllare l'apparato riproduttivo, valutare lo stato di salute degli organi interni e intervenire tempestivamente in caso di anomalie. Giulia ci spiega anche quali sono le patologie più comuni in stalla, così da capire in anticipo quali siano le priorità di prevenzione e cura. Una medicina veterinaria di precisione che oggi rappresenta uno dei pilastri fondamentali del benessere animale, come quando si previene la comune infiammazione della mammella delle bovine, causata da batteri, virus o traumi.
6: Le patologie che impattano di più sull'allevamento del bovino latte sono sicuramente le mastiti e su quelle un allevamento dove hai dei raschiatori, quindi dei ruspetti che puliscono le corsie ogni 2 ore, abbiamo le lettiere che sono rinnovate settimanalmente o bisettimanalmente e i vari insomma, sistemi di disinfezione anche nel robot permettono di prevenire questa patologia e di avere una mandria sana.
2: Agrinet for Tech.
4: Lasciamo Giulia alle sue analisi e ci dirigiamo verso di lui, il robot di mungitura. Entriamo insieme a Nicola. L'atmosfera cambia. Il suono si fa ritmico, preciso, quasi ipnotico. Davanti a noi una struttura compatta, linee essenziali, un braccio meccanico che si muove con delicatezza. Mentre la bovina entra spontaneamente nella postazione, il sistema le distribuisce una razione mirata di mangime concentrato. Un incentivo, ma anche un'integrazione personalizzata in base ai suoi dati produttivi. Intanto il braccio robotizzato esegue la mungitura, monitorando ogni fase con estrema precisione. Accanto un monitor luminoso, grafici, tempi di mungitura, quantità di latte, conducibilità, livelli di attività. Tutto è registrato. Tutto è tracciato. È qui che la stalla diventa sistema. Ogni passaggio viene misurato, ogni variazione segnalata, ogni dettaglio trasformato in informazione.
5: Gli animali entrano in questa scatola e ricevono una dieta personalizzata, che ovviamente è un mangime, anche un integratore di zucchero, come tutti noi nella nostra quotidianità possiamo ricevere in base allo sforzo fisico che abbiamo fatto. Le tettarelle vengono attaccate attraverso un laser che ricerca la posizione delle tettarelle. Una volta che le individuate, l'attacca. Alcuni dati sintetici possono essere: la vacca in questo momento, in questo caso, ha prodotto 20,7 kg, la macchina se ne aspetta 21. Su questo grafico invece vediamo la quantità di latte che sta rilasciando nell'unità di tempo. La quantità di latte che lui si aspetta è un indicatore molto importante, perché lui lo calibra in base a quanto latte ha fatto nella mungitura precedente, quante ore può aver dormito, quanto può aver mangiato e quanto può aver bevuto. Se la produzione fosse stata molto al di sotto rispetto alle attese, il robot mi avrebbe mandato un messaggio o avrebbe illuminato il colore dell'animale in giallo o in rosso e mi avrebbe detto probabilmente quello è un animale che non sta bene. E in questo caso, sempre attraverso una goccia di latte, potremmo andare a capire qual è il suo stato di salute.
4: Dalla sala di mungitura ci spostiamo di

0: In questo caso abbiamo scelto un animale d'esempio, e attraverso tutte queste curve riusciamo a ricevere delle informazioni che ci permetteranno di capire se l'animale sta bene e come sta andando la sua vita produttiva. In questo caso è scandito negli ultimi 10 giorni e queste sono curve che dicono, per esempio nel caso della blu, quanto latte ho prodotto, quindi quanto è stata la variazione nelle ore distribuite, quindi nelle 24 ore della giornata. Poi vediamo quella che può essere la conducibilità elettrica, che indica uno stato di salute della mammella, quindi ipotetica mastite o meno. Poi vediamo quanto è il grasso che ha prodotto, rappresentato da questa curva verdastra. È importantissimo il grasso, come del resto anche le proteine, nella fattispecie le caseine, hanno una rilevanza molto elevata per la resa, perché è vero che noi dobbiamo produrre tanto, ma dobbiamo anche produrre tanta quantità e tanta qualità. La caseina è di fatto quella che noi mangiamo, è di fatto quella che viene utilizzata per fare il grana padano. Un'altra informazione che possiamo ottenere è quante volte le vacche hanno camminato durante la giornata. Ogni soggetto ha un podometro, immagino come un piccolo orologio legato al piede, e attraverso quello sappiamo quanti passi hanno fatto. Ovviamente se un animale è ammalato tenderà a rimanere sdraiato, coricato, e il computer in automatico ci manda un allarme, ci dice in questo caso la vacca 250 ha camminato meno rispetto ai 10 giorni precedenti, probabilmente devi fare qualcosa, e quindi noi andiamo a visitarla. Come del resto anche la conducibilità elettrica, se aumenta il computer ci dirà probabilmente la vacca è ammalata, probabilmente ha una mastite, e quindi poi noi andiamo a indagare che tipo di problema c'è.
1: Il robot di mungitura è un prezioso alleato nella prevenzione sanitaria. Le informazioni che raccoglie permettono di individuare variazioni anche impercettibili, segnali precoci di un'infiammazione o di un possibile malessere. È da qui che nasce una delle decisioni più delicate in stalla: capire se e quando intervenire con una terapia. La tecnologia aiuta a rendere l'uso dei medicinali sempre più mirato, intervenendo solo quando serve. Significa proteggere la salute dell'animale, ridurre gli sprechi e rendere la produzione più sostenibile.
0: All'interno del robot di mungitura c'è una piccola scatolina in cui vengono analizzate attraverso delle fotocellule piuttosto che dei microreattori tutte queste informazioni, che ci vengono poi tradotte in questi dati, in queste curve. Tutte queste informazioni ci permettono di ridurre i trattamenti sanitari, perché ovviamente sappiamo prima cosa è necessario fare, e quindi usiamo antibiotici molto meno forti, oppure in alcuni casi utilizziamo anche prodotti a base di erbe, come per l'uomo, no? Magari prima di ricorrere all'antibiotico utilizziamo i prodotti omeopatici, no? Ovviamente sono tutte informazioni che si mettono insieme.

0: C'è un altro tema fondamentale nella zootecnia moderna: la genetica. Anche qui la tecnologia gioca un ruolo decisivo attraverso l'analisi dei dati, quantità e qualità di latte prodotto, fertilità e resistenza alle malattie, è possibile individuare le linee genetiche migliori e scegliere il toro più adatto per ogni bovina. Non è più una decisione basata solo sull'esperienza o sull'intuizione. È un incrocio di informazioni, numeri, previsioni. La genetica oggi significa anche sostenibilità. Animali più efficienti sono capaci di convertire meglio l'alimentazione in latte, producendo di più con meno risorse. Questo si traduce in un minore impatto ambientale per il litro prodotto. E non solo. Soggetti geneticamente più robusti riescono a mantenere buone performance anche con foraggi meno pregiati, garantendo stabilità produttiva. Anche qui, dunque, la tecnologia non sostituisce l'allevatore, ma lo aiuta a fare scelte più consapevoli, guardando al futuro della stalla e dell'ambiente.
1: Noi selezioniamo riproduttori in base ovviamente al nostro indirizzo produttivo. Abbiamo bisogno di animali che producano grasso e proteine importanti, come dicevamo, perché il latte, il gran padano, viene fatto appunto con le proteine, con le caseine. Quindi quando selezioniamo il nostro riproduttore partiamo da questo presupposto. Quell'informazione la incrociamo con le potenzialità dei nostri animali e tutto questo viene messo in un altro computer che ci dice quale potrebbe essere il riproduttore, quindi il toro migliore per la nostra vacca. E quindi attraverso questa combinazione otteniamo animali che siano molto performanti. Un altro fattore importante per noi nell'arco del tempo della selezione è diventata la resistenza agli stress termici, quindi la resistenza al calore, e anche la produzione di metano. Un progetto a cui ci hanno chiesto di partecipare è vedere quanto metano producono i nostri animali. E questo, avendo le informazioni genetiche e avendo delle sonde che verranno messe in stalla, capiamo che impatto potranno avere sull'ambiente. Importante per gli animali è l'efficienza, quindi quanto latte riusciamo ad ottenere dal foraggio che gli diamo. Più un prodotto è di basso valore, più è alto il valore del loro risultato, quindi più fieno è scarso in termini di qualità e maggiore la qualità del latte, vuol dire che quello è un animale molto efficiente. Sta convertendo molto bene e questo vuol dire

0: ridurre l'impatto ambientale. Più un foraggio è poco digeribile e più latte loro fanno, quindi vuol dire che loro sono capaci di produrre bene a partire da un prodotto di scarsissima qualità. Quindi questa per loro è l'efficienza. L'alimentazione è ovviamente controllata secondo la disciplina del grano padano, ma tutta la distanza che intercorre tra la qualità dei foraggi, seppur alti, e la quantità di latte che producono i nostri animali, che deve essere sempre più alta, tutta questa distanza per noi è efficienza. E quindi vuol dire che ci troviamo di fronte ad animali che convertono molto bene. Quindi vuol dire che sono redditizi e questo vuol dire che hanno un impatto ambientale contenuto. Un animale è efficiente quando tutti gli scarti, che possono essere metano, piuttosto che liquami, piuttosto che letame, sono sempre più contenuti, perché vuol dire che l'energia che noi gli abbiamo dato l'ha convertita in latte piuttosto che carne, che sono i prodotti nobili.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
2: E il rapporto con gli animali nella stalla moderna? La tecnologia non cancella la relazione, la trasforma. Perché anche le bovine hanno un carattere. Ci sono le più curiose che si avvicinano per prime al robot e le più diffidenti che hanno bisogno di tempo e pazienza. I sensori possono segnalare un'anomalia, un calo di produzione, un cambiamento nei movimenti, ma è ancora l'occhio dell'allevatore a cogliere uno sguardo diverso, un atteggiamento insolito, un segnale sottile che nessun algoritmo può davvero interpretare fino in fondo. Nella stalla moderna il robot non sostituisce la sensibilità umana, la affianca. E resta quella, la capacità di conoscere ogni animale quasi per nome, il vero equilibrio tra innovazione e cura.
0: Quando entriamo non hanno paura di noi, si avvicinano, ci leccano, ci annusano, proprio perché siamo più amici in realtà che allevatori. Noi siamo le prime persone che vanno in ansia quando i nostri animali sono ammalati, noi siamo le prime persone che si preoccupano quando gli animali nascono e li accompagniamo per tutta la loro vita e ogni singolo nostro momento è scandito nella massima attenzione loro. Quando abbiamo sviluppato grandissima sensibilità verso di loro, abbiamo visto che ci sono animali con un atteggiamento più o meno, diciamo così, altruista, più o meno rispettoso, e quindi le capiamo quando c'è qualcosa che va male, a volte anche prima del robot.
2: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire meglio cosa sia la mappatura del genoma, la nuova frontiera nell'allevamento zootecnico.
3: Se pensate che toro e mucca si accoppino liberamente nei pascoli come in una scena bucolica, ci spiace togliere un po' di poesia. Nella maggior parte delle aziende zootecniche moderne, soprattutto nel settore bovino da latte, la riproduzione non avviene principalmente per monta naturale, ma tramite inseminazione artificiale. Dietro ogni nuova nascita non c'è solo la natura, ma un lavoro di laboratorio che studia il DNA, analizza le linee genetiche e pianifica gli incroci per ottenere caratteristiche desiderate. Questo avviene anche attraverso la mappatura del genoma, che consente di identificare i geni responsabili di produttività, resistenza al caldo, tolleranza agli stress e difesa dalle malattie. Attraverso l'analisi di campioni biologici si individuano marcatori genetici utili a guidare la selezione in modo sempre più mirato. I dati restituiti permettono di stimare il potenziale produttivo degli animali prima ancora che esprimano pienamente le loro performance. Il risultato? Allevamenti più efficienti, animali più resilienti agli stress ambientali e una gestione più sostenibile. La poesia non scompare, si trasforma in conoscenza, tecnologia e visione del futuro.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
5: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
6: Radio Icaro, la musica continua.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro, la musica continua.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Icaro Rubicone.
2: La parola Radio Icaro Rubicone, cari amici, buongiorno e buona domenica 7 giugno 2026, solennità del Corpus Domini, del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Il Vangelo è quello di Giovanni, capitolo 6, versetti 51-58. La mia carne è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda. Oggi la Chiesa ci invita a festeggiare, a celebrare la solennità del Corpus Domini. E in questa giornata andremo anche a conoscere e ad approfondire la storia della vita del beato Pio Campidelli da Trebbio di Poggio Torriana, proprio qui vicino alle nostre colline, alle spalle di Sant'Arcangelo di Romagna. Nel frattempo saluto tutti voi che siete in nostro ascolto sugli FM 90, su Radio Icaro, rubicone.it, e saluto anche Giuseppe che è qui alla mia destra, a cui do il buongiorno e la buona domenica. Giuseppe, ciao e buona domenica.
3: Ciao Lucio, buona domenica anche a te, a tutti voi cari amici che ci state ascoltando in questo momento, ovunque voi siate. Vi ricordo che siamo sintonizzati sulle frequenze medie 90.00 e mandiamo un grosso abbraccio e un saluto molto caro al nostro regista Gianluca, che anche oggi non è potuto esserci, ma sicuramente lo ritroveremo qui ai nostri microfoni il prima possibile. Vi ricordo i nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale Telegram, chiamate tutti e tre Semi della Parola.
2: Esattamente, Giuseppe. Ora, prima di cominciare, un breve stacco dalla regia.
3: Ora, cari amici, andiamo ad ascoltare la storia del Corpus Domini. Dal titolo Solennità del Corpo e Sangue di Cristo. Si ricorre appunto il 7 giugno. Il luogo delle reliquie si trova nella Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta, nella Basilica di Santa Cristina, nella Chiesa di San Francesco e nella Basilica di Santa Rita da Cascia, e fa parte dei Santi dell'Umbria. Così Dio amò il mondo, da darci il suo Figlio unigenito. Queste mirabili parole le vediamo brillare sulla capanna dell'infanta di Betlemme, ove Cristo nacque su di un giaciglio di foglie. Le vediamo impresse sulla povera casetta di Nazareth, ove Gesù lavorò per amor nostro. Le vediamo là nel pretorio di Caifa, di Erode, di Pilato, ove l'innocente Gesù soffrì per amor nostro. Senza dubbio, se nostro Signore ci avesse amato soltanto fino alla croce, fino a dare la vita per noi, sarebbe stata una prova di immenso amore, ma il Signore volle far più. Il cuore di Gesù è cuore divino, e Dio è eterno ed anche il suo amore non può morire. Io sarò con voi sino alla consumazione dei secoli. Ma in che modo, Gesù, resterai con noi, se tu stesso hai predetto la tua morte, la tua partenza da questa terra? Nella notte stessa nella quale uno dei suoi amici più intimi, un suo apostolo Giuda lo tradiva, nella notte in cui i suoi nemici aizzavano la plebe, radunavano falsi accusatori, armavano soldati per la sua cattura, mentre i giudei gridavano: «Non deve regnare sopra di noi, è degno di morte, dobbiamo toglierlo dal mondo». Gesù, là nel cenacolo, circondato dai suoi apostoli, dà una prova solenne di tutto il suo amore per gli uomini. «Non vi lascerò orfani», esclama, «ma sarò sempre con voi». Ancora una volta quel cuore adorabile, pieno d'amore, si commuove. Pensa alle anime che avranno bisogno di nutrimento spirituale, che avranno bisogno di lui e della sua forza, ed allora decide di darsi come cibo. Verso la metà della cena, prese il pane, alzò gli occhi al cielo, lo benedisse, lo spezzò e lo distribuì agli apostoli dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Similmente fece del vino che distribuì dicendo: «Prendete e bevete, questo è il mio sangue. Ogni qualvolta farete questo, fatelo in mia memoria». Ecco compiuta l'istituzione del sacramento dell'amore, l'Eucarestia, il sacramento che fa vivere in mezzo a noi Gesù, anche dopo la sua ascesa al cielo. I nemici uccisero Gesù, suscitarono persecuzioni di ogni genere, cercarono ogni mezzo per toglierlo di mezzo agli uomini, ma tutto fu inutile. Cristiani, quante volte là da quel tabernacolo Gesù ci invita al banchetto divino. Accostiamoci a Lui. Rallegriamoci di essere nel numero dei fedeli convitati che il Padrone ha introdotto nella sua casa. Là dimenticheremo le nostre tristezze ed ascolteremo dal cuore di Cristo i suoi divini consigli. Là riceveremo la forza, il vigore per vincere i nostri nemici e camminare più speditamente per la via della virtù. Gesù Eucaristico, sole splendente ed ardente d'amore, brilla nella nostra mente, nel nostro cuore, nelle nostre famiglie, nel mondo intero, e facci amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come noi medesimi. Recitiamo la pratica, accostiamoci sovente al banchetto divino. Recitiamo la preghiera, o Signore, che sotto questo mirabile sacramento ci hai lasciato un ricordo della tua passione, deh, concedici di venerare così i sacri misteri del corpo e del sangue tuo, da sentire continuamente in noi il frutto della tua redenzione. Recitiamo il martirologio romano, solennità del santissimo corpo e sangue di Cristo, con il suo sacro nutrimento egli offre rimedio di immortalità e pegno di resurrezione. Le origini della festa. La ricorrenza deve le sue radici nell'ambiente della Gallia, Belgica, grazie alle rivelazioni della Beata Giuliana di Retine, priora nel monastero di Monte Cornelio a Liegi, che nel 1208 vide durante un'estasi il disco lunare risplendente di luce candida, deformato però da un lato da una linea rimasta in ombra. Da Dio intese che quella visione significava la Chiesa del suo tempo, che ancora mancava di una solennità in onore del Santissimo Sacramento. Il direttore spirituale della Beata, il canonico di Liegi Giovanni di Lausanne, ottenuto il giudizio favorevole di parecchi teologi in merito alla suddetta visione, presentò al vescovo la richiesta di introdurre nella diocesi una festa in onore del Corpus Domini. La richiesta fu accolta nel 1246 e venne fissata la data del giovedì dopo l'ottava della Trinità. Tuttavia nel 1262 salì al soglio pontificio, col nome di Urbano IV, l'antico arcidiacono di Liegi e confidente della Beata Giuliana, Giacomo Pantaleone. Ed è a Bolsena, proprio nel Viterbese, la terra dove è stata aperta la causa suddetta che in giugno, per tradizione, si tiene la festa del Corpus Domini a ricordo di un particolare miracolo eucaristico avvenuto nel 1263. Si racconta che un prete boemo, in pellegrinaggio verso Roma, si fermò a dir messa a Bolsena e dal momento dell'Eucaristia, nello spezzare l'ostia consacrata, fu pervaso dal dubbio che essa contenesse veramente il corpo di Cristo. A fugare i suoi dubbi, dall'ostia uscirono allora alcune gocce di sangue che macchiarono il bianco corporale di lino liturgico e alcune pietre dell'altare tuttora custodite in preziose teche presso la Basilica di Santa Cristina. Venuto a conoscenza dell'accaduto, Papa Urbano IV istituì ufficialmente la festa del Corpus Domini, estendendola dalla circoscrizione di Liegi e a tutta la cristianità. La data della sua celebrazione fu fissata nel giovedì seguente la prima domenica dopo la Pentecoste, 60 giorni dopo Pasqua. Così, l'11 agosto 1264, il Papa promulgò la bolla Transiturus, che istituiva per tutta la cristianità la festa del Corpus Domini, dalla città che fino allora era stata infestata dai patarini, i quali negavano il sacramento dell'Eucaristia. Le reliquie. L'ostia, miracolosamente trasformata, e il corporale insanguinato, furono conservate nella cattedrale di Orvieto, nella cappella detta del corporale. In chiesa Bolsena restano lastre di marmo macchiate, testimonianza visibile dell'evento. Ogni anno il Corpus Christi viene celebrato con una solenne processione ad Orvieto, in cui il corporale viene portato in processione. Il miracolo eucaristico di Cascia. Il miracolo eucaristico di Cascia avvenne in Italia nel 1330 e rappresenta uno dei segni più forti della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. La tradizione narra che un sacerdote, ormai privo di fede e solito celebrare la messa solo per dovere, venne chiamato una mattina molto presto per portare la comunione a un malato in pericolo di vita. Per comodità o per negligenza, prese un'ostia consacrata dal tabernacolo e la ripose tra le pagine del suo breviario. Poi sellò il cavallo e partì. Giunto alla casa del moribondo, aprì il libro e vide con sgomento che le due pagine erano intrise di un liquido rosso, simile a sangue. L'ostia si era trasformata visibilmente. Profondamente scosso e pentito, confessò la sua incredulità e tornò alla fede. Il sacerdote andò a Siena, al convento agostiniano, per raccontare il fatto a padre Simone Fidati da Cascia, che era un celebre predicatore. Dopo aver visto con i suoi occhi l'ostia insanguinata, padre Simone concesse il perdono al sacerdote e chiese di tenere con sé quelle due pagine macchiate di sangue che in seguito portò, una a Perugia e l'altra a Cascia, nella chiesa di Sant'Agostino. Da allora la chiesa promosse il culto della reliquia con numerose speciali indulgenze, tra le quali quella della Porziuncola, concessa da Papa Bonifacio IX nel 1401. Nel 1930, 600 anni dopo l'evento prodigioso, fu celebrato a Cascia un congresso eucaristico per l'intera diocesi di Norcia. In quell'occasione fu donato un ostensorio prezioso ed artistico conservato nel monastero e utilizzato per le solenni esposizioni. Venne inoltre pubblicata tutta la documentazione storica sul fenomeno. Ogni anno il prodigioso avvenimento viene ricordato per la festa del Corpus Domini, quando la reliquia viene solennemente esposta o portata in processione. Ancora oggi molte persone dicono di vedere, in quelle macchie di sangue, l'espressione di un volto umano sofferente, e in effetti anche l'impressione fotografica sembrerebbe rivelare la stessa cosa. Oggi la reliquia, una delle due pagine insanguinate, è conservata nella basilica inferiore del santuario di Santa Rita da Cascia, all'interno di un ostensorio in argento, accanto alle spoglie del beato Simone Fidati, colui che ricevette la pagina del sacerdote. Miracolo eucaristico di Lanciano. Nel cuore dell'Abruzzo, a Lanciano, si conserva uno dei miracoli eucaristici più antichi e celebri della Chiesa Cattolica. L'evento risale all'VIII secolo, quando un monaco basiliano, durante la celebrazione della messa, fu assalito dal dubbio sulla reale presenza di Cristo nell'Eucaristia. In quel momento, sotto i suoi occhi, l'ostia si trasformò in carne viva e il vino in sangue, che si coagulò in 5 grumi. I presenti rimasero sconvolti e da allora le reliquie furono custodite con grande devozione. Oggi sono conservate nella chiesa di San Francesco, nello stesso luogo dove avvenne il fatto. La carne, di colore bruno rossastro, ha la forma di una sottile membrana. Il sangue, rappreso in 5 frammenti irregolari, è esposto in un antico reliquiario. Nel 1970 il dottor Edoardo Linoli, con l'approvazione ecclesiastica, condusse un'analisi scientifica che rivelò che la carne appartiene a un cuore umano, precisamente al miocardio, e che il suo sangue è il sangue del gruppo AB, lo stesso attribuito al sangue della sindone. Le analisi esclusero la presenza di conservanti e confermarono la straordinaria conservazione delle reliquie, rimaste intatte per oltre 12 secoli. Il miracolo di Lanciano è oggi meta di pellegrinaggio e venerazione, considerato una potente testimonianza della dottrina cattolica sulla presenza reale di Cristo nel sacramento dell'Eucaristia.
2: Semi della parola, Radio Icaro Rubicone. Cari amici, ringraziamo Giuseppe per averci esposto la storia della solennità del Corpus Domini. Ora andiamo a scoprire insieme la storia del Beato Pio Luigi Campidelli, da Poggio Torriana, anzi Trebbio di Poggio Torriana, alle spalle delle nostre colline sant'arcangiolesi. Lo facciamo con un articolo di Marco Perfetti, autore, tratto dal sito web santiebeati.it. A tutti buon ascolto. Beato Pio di San Luigi, Luigi Campidelli, religioso passionista. Poggio Torriana, provincia di Rimini, 29 aprile 1868, San Vito di Rimini, 2 novembre 1889. Nato nel 1868 a Trebbio di Poggio Torriana, nel riminese, conobbe i passionisti a 12 anni, durante una missione popolare. A 14 entrò nel noviziato di Casale, a Rimini, e nel 1884 emise la professione religiosa. Mentre si preparava al sacerdozio venne colpito dalla tubercolosi e morì il 2 novembre 1889 ad appena 21 anni e mezzo. È beato dal 1985, anno internazionale della gioventù. Riposa nel santuario della Madonna di Casale di San Vito, a San Vito di Romagna, in provincia di Rimini, meta di molti pellegrini, specialmente giovani. martirologio romano, a Casale in Romagna, beato Pio San Luigi, Luigi Campidelli, religioso della Congregazione della Passione, che ancora giovane, colpito da una violenta malattia, si abbandonò totalmente alla volontà di Dio. Il beato Pio di San Luigi, al secolo Luigi Nazareno Francesco Campidelli, nasce a Trebbio di Poggio Torriana, Poggio Berni, Rimini, il 29 aprile 1868, da Giuseppe Campidelli e Filomena Belpani, quarto di sei figli. Fin da fanciullo Luigi aveva percepito l'attrazione alla preghiera, alla liturgia, all'istruzione religiosa e, sostenuto dal buon esempio della famiglia, vi aveva aderito con entusiasmo, manifestandolo con le espressioni tipiche dell'infanzia innocente, come la devozione alla Madonna, al Santissimo Sacramento, al Crocifisso. Gigino, così lo chiamavano in casa, ricevette il sacramento della Cresima il 9 febbraio 1873, all'età di 5 anni, dal vescovo di Rimini. Nel 1874 muore il padre di febbre tifoidea e l'anno successivo Luigi si iscrive al primo anno della scuola privata di Trebbio. Tre anni dopo riceverà la prima comunione. Nel 1878 i chierici passionisti si impegnarono nella cura del vicino cinquecentesco santuario della Madonna di Casale di San Vito, a Casale di San Vito, ora frazione di Sant'Arcangelo di Romagna. L'undicenne Luigi, l'anno dopo, in occasione della festa del santuario, ebbe modo di ammirare l'entusiasmo nella predicazione di alcuni frati e si avvicinò per la prima volta alla congregazione di chierici scalzi della Passione fondata da San Paolo della Croce. Si reca subito dal padre superiore per chiedere di vestire l'abito della Passione, ma è invitato ad attendere perché è ancora troppo piccolo e di salute cagionevole. Finisce gli studi con la terza elementare e il 2 maggio 1882, a 14 anni, viene accolto nel convento passionista edificato accanto alla chiesa di Casale. Entrato nella congregazione dei passionisti, vi trovò il clima favorevole per sviluppare l'aspirazione dominante di vivere in unione con Dio nell'intimo di sé e per prepararsi a coinvolgere gli altri in questa esperienza appassionante nell'esercizio del ministero sacerdotale. Il 27 maggio incominciò l'anno di noviziato, scelse il nome di Pio e all'età di 16 anni, il 29 aprile 1884, pronunciò i voti come religioso passionista. Il giovane vive esemplarmente la chiamata, dando a tutti testimonianza di fede e di dono incondizionato a Dio Padre e alla Vergine Santa Madre, che Pio sente sempre accanto a sé. Nei due anni seguenti Pio concluse il biennio del liceo classico, dedicandosi poi allo studio della filosofia e della teologia, che purtroppo non poté terminare. Il 17 giugno 1887, il 17 dicembre 1887, nel Duomo di Rimini, prese parte al rito che precedeva il conferimento dell'ordine sacro e la consacrazione a Dio, detto tonsura. Al sacerdozio però non poté arrivare perché Dio lo chiamò a sé all'età di 21 anni. Nel voto particolare dei passionisti di fare continua memoria della passione, morte e risurrezione di Gesù, egli seppe coinvolgere totalmente la propria vita, realizzando così la missione della vocazione specifica della sua famiglia religiosa. Proveniva da gente povera, aveva salute fragile, intelligenza normale, ma non ritenne sfortuna né sentì come una frustrazione la sua povertà e il suo limite. Realizzò invece il massimo di sé perché ricercò la sapienza nella preghiera. Seguì dalla giovinezza le sue orme, vi trovò insegnamento abbondante. E fu così che fratel Pio fu vero sale della terra per quanti lo conobbero da vivo e sale continua ad essere per quanti avvicinano la luminosa testimonianza del suo esempio. La sorella Teresa dirà di averlo visto sempre contentissimo quando andava a fargli visita. La mamma sente la mancanza del figlio, tanto a lei caro, e quando un giorno gli chiese di tornarsene a casa, si sentì rispondere: nemmeno per tutto l'oro del mondo. Negli anni 1888-1889 Pio inizia ad ammalarsi. accettò tutte le sue pene senza mai lamentarsi. Non poteva più leggere, ma pregava in continuazione e canticchiava inni alla Vergine Santa. Ridotto uno scheletro, accoglieva chiunque con un sorriso e cercava di consolare la madre e i familiari che lo visitavano spesso. Offro la vita per la Chiesa, per il Sommo Pontefice, per la congregazione, per la conversione dei peccatori e specialmente per il bene della mia diletta Romagna, continuava a ripetere. Alla madre, che per l'ultima volta gli fece visita, disse: «Coraggio, mamma, ci rivedremo in paradiso». Alle 22:30 del 2 novembre 1889, Pio morì tra la costernazione della comunità di San Vito e dei familiari. Venne seppellito nel Camposanto di San Vito alla presenza di una folla numerosa e commossa. Poiché si era subito sparsa la voce che era morto il santino di Casale, per 34 anni ivi rimase visitato da molti fedeli che a lui ricorrevano con fede per chiedere grazie. Il 6 maggio 1923 il corpo di Pio viene traslato nel santuario della Madonna di Casale di San Vito e collocato sotto l'altare della Vergine, che lui tanto amò in vita e ora contemplava in cielo. Il 21 marzo 1983 il Santo Pontefice San Giovanni Paolo II proclamava Pio venerabile, riconoscendo nella sua vita i segni inequivocabili della santità. Il 6 dicembre 1984 è approvato il miracolo attenuto da Suor Maria Foschi per intercessione di Pio. Il 17 giugno 1985 si procede alla ricognizione delle sue ossa, trovate in stato di perfetta conservazione. Nella cornice maestosa della Basilica di San Pietro a Roma, il 17 novembre 1985, Pio è dichiarato beato. Il processo canonico riporta: con piena conoscenza della sua prossima consumazione, andavasi tutto di offrendo a compiere perfettamente il suo sacrificio per uniformarsi alla volontà del suo Dio. Lo offriva per la Chiesa e in specie per il bene della sua diletta Romagna. Il martirologio romano ne fa memoria il 2 novembre nella congregazione dei chierici scalzi della passione di nostro Signore Gesù Cristo. La memoria viene celebrata il 3 novembre. L'autore dell'articolo è Marco Perfetti, tratto da santibeati.it. Grazie per l'ascolto, spazio alla regia.
3: E anche in questa puntata, cari amici, siamo giunti al termine. Vi ringraziamo di cuore per essere stati in nostra compagnia. E vi ricordo i nostri social Facebook, Instagram, il nostro canale Telegram, chiamati tutti e tre Semi della Parola. Mandiamo un grosso saluto al nostro regista Gianluca, che presto sarà qui presente ai nostri microfoni davanti al suo mixer. E per quanto riguarda gli avvisi, non abbiamo molto da dirvi, a parte che è cominciata la stagione estiva al villaggio San Francesco, chiamato da tutti Cancellino, in Toscana, nel comune di Poppi. E se avete voglia di fare una vacanza barra lavoro, quello è il posto giusto. Oltretutto lì attorno ci sono anche molti luoghi belli da visitare. Per saperne di più vi lasciamo il numero di telefono fisso della casa: 0575 559098. Ve lo ripeto: 0575 559098, e chiedere di Fra Piero.
2: Ne vale veramente la pena, Giuseppe, quindi a chi ci ascolta, che ha la possibilità, davvero non manchi di cercare di trovare questa opportunità, perché ne vale davvero la pena. Tra l'altro io e te, Giuseppe, l'abbiamo anche fatta
3: l'esperienza. Esatto, quindi ne sappiamo qualcosa.
2: Sì, poi ricordiamo tutti che il Santuario della Consolata a Gambettola sarà in festa da giovedì 11 a domenica 14 giugno, un ampio programma ricreativo e religioso accompagnerà queste giornate. La Santa Messa l'abbiamo detta, Giuseppe?
3: È a partire dalle ore 11:15, che potrete seguire sul canale YouTube qui dalla parrocchia di Santa Lucia.
2: Molto bene, a tutti un buon proseguimento di giornata e una buona domenica.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, trasmettiamo la Santa Messa.
1: Qui, se ti è comodo qui, come volete voi. Ci stiamo, grazie.

quando vogliamo iniziare possiamo iniziare, vedo delle persone in piedi, qua c'è tanto posto libero, quindi potete salire tranquillamente.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Oggi celebriamo una delle feste più importanti del cammino della Chiesa, quello che noi diciamo anno liturgico, e celebriamo il Corpus Domini, dove ci ricordiamo prima di tutto della scelta grande che ha fatto Gesù di rimanere in mezzo a noi attraverso i due segni semplici del pane e del vino, ma ancora di più celebriamo il fatto che quando noi accediamo a questo sacramento con fede, quando riceviamo la comunione nell'amicizia, nella comunione, nell'amore con Gesù, veniamo veramente trasformati dentro. Lui ci rende capaci di donare la vita, di volerci bene, di utilizzare i doni dello Spirito Santo. Quindi è molto bello in questa festa così, così forte, così particolare della Chiesa, celebrare un battesimo di persone a cui vogliamo bene, che accompagniamo da tanti anni perché sono della nostra comunità. Preghiamo davvero perché questa Eucaristia che oggi celebriamo assieme, prima di tutto sia una esplosione di gioia e di Spirito Santo per la famiglia che accompagniamo in questo sacramento così importante. Che nome date alla vostra bambina?
1: Amelia.
0: Per Amelia che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?
2: Battesimo.
0: Cari genitori, chiedendo il battesimo per Amelia, voi vi impegnate a educarla nella fede perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità?
1: Sì.
2: Sì.
0: E voi, padrino e madrina, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante?
1: Sì.
3: Sì.
0: Cara Amelia, con grande gioia la nostra comunità ti accoglie. Ah, ma abbiamo molti padrini qua, scusate. Voi, padrino e madrina, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante?
1: Sì.
3: Sì.
0: Oh, quattro padrini. Dovrebbe venire meglio del solito, eh? Questi sono padrini che pregano, poi si vede dalla faccia. Cara Amelia, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie. In suo nome io ti segno con il segno della croce e dopo di me anche voi, genitori e padrini, farete su Amelia il segno di Gesù Salvatore. Bene. Cantiamo.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucarestia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra setata senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.

Celebra il Signore Gerusalemme, lode il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte e in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce.

annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.

0: dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo, tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio. Ci mettiamo in piedi per la sequenza. Questa no? Ah, ecco, grazie. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato, con i simboli annunciato, in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi,
1: nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi.
0: Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra,
1: conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Ecco, ci facciamo aiutare da queste letture ad entrare nella profondità di questa liturgia, e poi cerchiamo anche di vedere che cosa vuol dire essere battezzati in questa festa, nella festa del Corpus Domini. Io sono stato battezzato il giorno di 10 novembre e mi sembra che in quel giorno fosse San Bonifacio. Una robaccia proprio rispetto a questa. Quello lì è un santo che, come direbbe Don Pier Giorgio, non si sa neanche perché l'hanno fatto santo. Avete presente il nostro parroco Gio di Santa Lucia? Invece il Corpus Domini, insomma, è il corpo di Gesù. Allora, noi abbiamo ascoltato tre letture molto interessanti. La prima parla di un cammino dove Dio accompagna una persona per tutta la sua vita. La seconda invece è la professione di fede di San Paolo nell'Eucarestia. San Paolo la sente così forte da dire che questa è la comunione. È uno dei termini con cui noi descriviamo l'Eucarestia, è la comunione, e questo termine dipende anche dalle catechesi di San Paolo. San Paolo molte volte descrive il corpo e il sangue di Gesù come il principio della comunione. E poi c'è questo testo fortissimo di Giovanni, dove Gesù ripete tre volte: chi non mangia la mia carne, non beve il mio sangue. In modi diversi Gesù dice che avere o non avere questa cosa ti dà la vita, oppure ti tiene fuori dalla vita. Cioè, sono delle affermazioni fortissime. Cioè, non è che Gesù ha detto: ogni tanto fate la comunione perché è comunque una cosa buona. Avere o non avere questo pane vuol dire avere o non avere la vita. Gesù usa il termine vita eterna, vita e basta. Io questa mattina me le leggevo bene, le ho lette la settimana scorsa. Io ho pensato questo: che un cristiano non dovrebbe farsi più la domanda perché dovrei andare a messa. Un cristiano che vuol fare un cammino di fede non dovrebbe chiedersi perché devo andare a messa. Questa è una domanda che di fronte a queste letture ha poco senso. Invece ha più senso: come faccio ad essere cristiano senza la comunione? Questa domanda ha molto senso. Se noi ascoltiamo le parole del Deuteronomio, che sono un po' la nostra legge dell'Antico Testamento, la fede di San Paolo nell'Eucarestia e quello che Gesù ha detto dell'Eucarestia, la prima domanda che deve, io parlo per me prima di tutto, perché uno può andare a messa e non vivere la comunione, quindi, però quello è il principio, è da lì che inizia. Uno deve chiedersi: come faccio ad essere cristiano senza la comunione? Questa per me è la domanda che attraversa tutte le scritture di oggi.
Che cosa ti dà questa comunione se tu la fai normalmente? Anche a questa domanda, secondo me, le scritture rispondono. La prima risposta la troviamo nel testo del Deuteronomio. Ti fa sentire Dio come compagno di viaggio nella tua vita. Avere, diciamo, una costanza nell'ascoltare la parola di Dio, nei sacramenti, venire a messa la domenica, ripeto, e queste cose vanno vissute tutte con fede. Ad esempio, se una persona queste cose le facesse solo per abitudine, non dice niente, ma vissute con fede, il primo frutto che ti dà è sentire Dio come compagno di viaggio. Non so se avete mai fatto questa esperienza. È un'esperienza bellissima. Sentire che nelle vicende della vita, quelle positive, quelle negative, tu puoi contare su Gesù come compagno di viaggio, che non è uno che ti risolve i problemi, perché molti problemi non sono risolvibili da Dio, anche la maggior parte ce li creiamo noi, quindi difficilmente Dio interviene nella libertà dell'uomo, però sicuramente ti fa sentire un compagno di viaggio unico. Quanto è bello affrontare la difficoltà con una persona che ti vuol bene, che ti ama. Quando non ce l'hai ne senti la mancanza, affrontare una difficoltà con la compagnia di Gesù è una cosa unica, è una cosa veramente unica. Non solo le cose brutte, anche le cose belle, anche le cose bellissime della nostra vita. La seconda cosa che io direi ci dona questo sacramento, se noi lo viviamo con costanza, viene fuori dalle domande retoriche di San Paolo. Sentite cosa dice Paolo: il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo benché molti un solo corpo. Allora, ci sono altri due doni che ci vengono fatti se noi viviamo l'Eucaristia con fede. Oltre a sentire Gesù come compagno di viaggio, sentiamo di essere in comunione con Lui. Quando noi siamo in comunione con Gesù, i sentimenti di Gesù, che li potremmo descrivere con il comandamento dell'amore, ama il prossimo tuo come te stesso, diventano i nostri sentimenti. Quindi, ripeto, con fede sempre, perché una persona può venire in chiesa senza fede, ma una persona che riceve i sacramenti con fede sente la comunione con Gesù e i suoi sentimenti diventano i sentimenti di Gesù. Lo dice la lettera ai Filippesi: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù. Ad esempio, ci dà una forza di perdonare. Una delle cose che ci toglie la pace dentro è quando siamo arrabbiati con qualcuno, a volte anche giustamente, però lo stare in comunione con Gesù ti fa tornare la pace dove la pace con le tue forze non può tornare. Questo è un dono grandissimo. L'ultima cosa è che questa comunione si dilata alla comunione fra i cristiani. Non può essere che uno entra in comunione con Gesù e poi non è in comunione coi fratelli. E questa è la vita per il Vangelo, questa è la vita. Noi rischiamo di ridurre l'annuncio di Gesù se pensiamo solo alla vita eterna come al di là, se la pensiamo solo come al di là. Qui c'è un passaggio molto bello del Vangelo di Giovanni: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Vedete che Gesù non gli aggiunge eterna, ne aveva parlato prima. C'è un tipo di vita che è la vita dello Spirito Santo, la vita della comunione, che è dentro di noi quando noi siamo in comunione con Gesù. Questa vita è alla disponibilità di tutti, ma non è detto che tutti ne giovano di questa vita. E direi che ci sono due cose, e concludo, che descrivono questa vita. La parabola del figlio il prodigo è Dio che la descrive. Quando il figlio minore va via e il figlio maggiore rimane, tutti e due non sono in comunione con il padre. Il figlio non è morto,
ma per il padre, se non è in comunione con lui, è morto. Ma non è morto perché è morto fisicamente, è morta dentro di lui la vita spirituale. Quando muore la vita spirituale nel cuore di un uomo continua a camminare, a vivere, ma gli mancano i doni dello Spirito Santo. Quando il figlio il prodigo torna, il padre si stupisce che il fratello non lo accoglie, perché dice: questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, ma non era morto. Non era morto per niente. Non aveva più una relazione con il padre, quindi il suo cuore era morto dentro, era morto ai sentimenti di Gesù. Io penso questa cosa qua, che una delle gioie più grandi che può provare una persona nella vita è sentirsi amato da Dio. E oggi inizia questa storia d'amore fra Amelia e Dio. Il battesimo è la porta dei sacramenti, è il momento in cui Dio ci ama dall'eternità, quindi ci ama anche prima che nasciamo, e ci vuol bene anche se non veniamo battezzati, ad esempio, no? Anche se siamo di un'altra religione, anche se siamo atei, Dio ci ama lo stesso. Ma per percepire questa storia d'amore, noi abbiamo questo cammino dei sacramenti, e quando si apre la porta del battesimo, comincia questa storia d'amore che io vi auguro Amelia possa vivere, perché quando noi ci sentiamo custoditi, amati, perdonati da Dio, si dice pure in quei "io e te 3 metri sopra il cielo", davvero, quando sentiamo l'amore di Dio dentro camminiamo 3 metri sopra il cielo, questo davvero possa essere questo giorno, il giorno dell'inizio di una storia d'amore bellissima. Cosa dice Amelia? Ha fatto così, infatti. Speriamo. Va bene, facciamo la preghiera dei fedeli.

0: Fratelli e sorelle, grati per il dono del sacramento del corpo e sangue di Cristo, innalziamo al Padre la nostra preghiera fiduciosa.
1: Preghiamo insieme. Ascoltaci, o Padre.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la Chiesa, sappia chiamare ogni uomo e ogni donna alla nuova ed eterna alleanza, inaugurata nella Pasqua del Signore e donata nel suo corpo e nel suo sangue. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i sacerdoti, le loro parole e i loro gesti siano fedele riflesso della vita del Signore che hanno scelto di servire, specialmente nel ministero della parola e nella celebrazione del sacrificio eucaristico. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i perseguitati, a causa della fede, nell'Eucaristia trovino la forza di perseverare con coraggio nell'adesione al Vangelo. Preghiamo.
0: Ascoltaci.
1: Per chi soffre nel corpo e nello spirito, per gli smarriti e gli sfiduciati, il dolore, la solitudine e la tristezza siano vinti dall'invocazione del nome del Signore e dalla partecipazione al suo banchetto eucaristico. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la nostra comunità, la gioia della celebrazione eucaristica e la devota adorazione del sacramento ci insegnino a riconoscere i doni di Dio e a rendergli grazie con cuore riconoscente. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. Invochiamo la protezione dei santi su Amelia e sulla sua famiglia. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, Santi Apostoli ed Evangelisti, Santi Discepoli del Signore, Santa Lucia, Santa Eurosia, San Martino, San Francesco, Santa Chiara, Santa Caterina da Siena, San Rocco, Beata Amelia, Santi e Santi tutti di Dio. Dio Onnipotente, tu hai mandato il tuo unico figlio per dare all'uomo, schiavo del peccato, la libertà dei tuoi figli. Umilmente ti preghiamo per Amelia, che fra le seduzioni del mondo dovrà lottare contro lo spirito del male. Per la potenza della morte e resurrezione del tuo figlio, liberala dal potere delle tenebre. Rendila forte con la grazia di Cristo e proteggila sempre nel cammino della vita. Per Cristo nostro Signore.

0: tutti assieme ora invochiamo su quest'acqua la benedizione di Dio, dicendo: gloria a te, o Signore, gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, Dio, Padre onnipotente, hai creato l'acqua che purifica e dona la vita. Gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, Dio, unico Figlio Gesù Cristo, hai versato dal tuo fianco acqua e sangue perché dalla tua morte e resurrezione nascesse la Chiesa. Gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, Dio, Spirito Santo, hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano perché noi tutti fossimo in te battezzati. Gloria a te, o Signore. Ora, Padre, benedici quest'acqua per il battesimo di Amelia, che hai scelto e chiamato alla nuova nascita nella fede della Chiesa, per Cristo nostro Signore. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinuncio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto ed è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore.
1: Spirito Santo.

Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito, unendoti al suo popolo, egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.

ancora ci sono gli ultimi riti del battesimo, che sono dei riti simbolici e descrivono la vita del credente che viene battezzato. Cara Amelia, sei diventata una nuova creatura e ti sei rivestita di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutata dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Una madrina ha acceso la luce, questa piccola candela che poi rimane come ricordo nel battesimo. Ricevete la luce di Cristo, a voi genitori, a voi padrini e madrine, e affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che Amelia, illuminata da Cristo, viva sempre come figlia della luce e vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. L'ultimo rito che facciamo si chiama Effata, che in aramaico vuol dire apriti, ed è una parola che Gesù ha usato per guarire un sordo muto. Questa preghiera è un invito all'ascolto della parola di Dio e a mettere in pratica la propria fede.

Preghiamo, portiamo su quest'altare tutte le nostre vite, assieme al pane e al vino, e chiediamo che Gesù sia veramente il nostro compagno di viaggio. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Gesù tuo Figlio. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne, a te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode. E noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di Amelia, che oggi è liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Tu che l'hai inserita come membra viva nel corpo di Cristo, scrivi il suo nome nel libro della vita. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dal suo Vangelo, cantiamo assieme.

Padre, liberaci da tutti i mali e concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Corpo di sangue di Cristo.

0: Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Come vi dicevo nell'omelia, oggi è una festa veramente importante per la Chiesa, dove si celebra il corpo di Gesù, e quindi viviamo in tanti modi la preghiera per chi lo desidera. Oggi già dalle 15 qui ci sarà la possibilità di vivere l'adorazione organizzata dai gruppi di preghiera di Padre Pio, e poi alle 17:30 come zona pastorale, quindi per tutte le parrocchie di Savignano, iniziamo l'adorazione a Santa Lucia, che poi si concluderà con la messa delle 19, che sarà messa solenne per chi non potesse nel primo pomeriggio o nel tardo pomeriggio. C'è la possibilità anche di vivere l'adorazione alle ore 21 al Cesare, quindi c'è modo di celebrare l'adorazione in tutte le nostre chiese in questa giornata, e per celebrare bene il corpo e il sangue di Gesù. Il Signore sia con voi, vi benedica e protegga Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Con la gioia di Cristo nel cuore andiamo in pace. Buona domenica e grazie a tutti per questa celebrazione.
1: Vuoi andare via?

In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, avete ascoltato la Santa Messa.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Radio Icaro. La musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro. La musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Italia.
1: Radio Icaro.
0: Solo musica italiana.
2: Le ragazze ci sorridono.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Viva l'Italia!
4: Radio Icaro.
3: Solo musica italiana.
5: Le ragazze ci sorridono.

0: Radio Icaro.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Radio Icaro.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
4: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
5: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
6: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: Radio Icaro. La musica continua.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: sisters, sanctify, sanctify, sanctify your soul.
1: Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi. Uno per uno.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
5: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: uno per uno.
1: Uno per uno torna domani.
0: Radio Icaro, la musica continua.

I'm doing beautiful. How wonderful it is.

0: ad ascoltare.
1: Hey girls, the boys, Superstar DJs.